0: magé, tutto magé.
1: Facciamo finta che tutto magé, tutto magé.
2: Tutto magé.